0: et plus écologique. L'écho en commun, c'est ce samedi à 11h.
1: Vous êtes un auditeur fidèle et vous aimeriez que les générations futures continuent d'être accompagnées par les programmes de RCF Notre-Dame ? Savez-vous que votre radio est habilitée à recueillir des legs et donations et à être bénéficiaire de contrats d'assurance vie ? Préparez notre avenir dès aujourd'hui et demandez une brochure d'information à RCF Notre-Dame Solidarité 69 321 Lyon CEDEX 05.
2: Bonjour, c'est Christian de Cacré. Je vous donne rendez-vous comme chaque semaine pour un nouveau dialogue sur la mort et donc sur la vie. Cette semaine, je reçois le professeur Thibaut Damy qui s'est mis en route pour parcourir 800 km à travers la France afin d'interpeller notre pays sur la souffrance des soignants face à la mort de leurs patients.
1: Dialogue sur la mort, c'est ce dimanche à 20h.
3: RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
4: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
5: 1 maggio, sa festa a San Pacomo, umaiu San Pacomo Magno, fondatori di i conventi cristiani. In 346, a 20 anni, l'egiziano Pacomo è messo pigliato di forza in armata romana. A Teba, allora che si morfondi in una caserna ed è stato sarratto con gli altri conscritti, con voliani e soldati, cristiani caritatosi vengono a visitarli e li portano di chi mangia. Una volta liberato Pacomo si faccia battezzare. Si mette a servizio di pori e di malati, poi obbedisce all'appello della solitudine, fendosi eremito pendente 7 anni. Un giorno che tu si trova a Tebenesi, in un deserto, una voce misteriosa gli dice: «O Pacom, sta qui e fa un monasterio». Un'altra volta un angelo gli dice: «Pacom, eccoci a volontà di Dio, serva un genere umano e riconciliarlo con Dio». Pacom capisce con si può mica a persona salvarsi sola. Faccio un monastero per aiutare d'altromi a trovare Dio e i discepoli veneni poco a poco. Sa prima prova di vita comune, un marchio amico, per chi un semplice amico una comunità. Pacom ne tirerà a lezione e farà una regola, a regola di San Pacom, diventerà di noi un patri di un monachismo comunitario e di un monachismo di guidi che stanno soli, le cenobite. Eccoci, un gran Sant'Atanasio d'Alessandria uofa preti per umilità, rifusa e continua a fondare e a moltiplicare i monasteri dei Copt dell'Alta Egitta, morsi quando ci fu un'epidemia che minò i conventi egiziani in 346.
4: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena e razia, usignore cum voi, si de veneretta tra tutte e runne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte.

0: Ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 18, prima parte. Elia davanti a Agab sfida Dio Carmelo. Un pochi di giorni passano e la parola dell'Eterno fu così indirizzata a Elia in lo terzo anno. Vai, presentati davanti a Agab e farà di piove davanti la faccia di terra. E Elia andò per presentarsi davanti a Agab. Agaristi era maio in Samaria. Agab vege chiama a Abdias, capo di Asogaza. Orbe Abdias timì assai l'Eterno. E quando Jezabella stirpò i profeti dell'Eterno, Abdias pigliò 100 profeti che lo piattò 50 per 50 in una caverna e la via nutriti con pane e acqua. Agab disse a Abdias: vai per il paese e tutte le sorgenti d'acqua e a tutti i torrenti. Forse ci si troverà l'erba e conserveremo la vita ai cavalli e ai muli e non avremo bisogno di abbattere o bestiame. Si spartì nel paese per girare. Agab andò solo per una strada e Abdias andò solo per un'altra strada. Mentre Ghi Abdias era per la strada, ecco, Elia lo scontrò. Abdias, avendolo riconosciuto, cascò non tasovaccia e disse: «Sì tu, mio signore Elia!» Gli rispose: «So io, vai, di al tuo maestro, ecco a Elia!» E Abdias disse: «Chi peccato ha Dio commesso perché tu dia al tuo servitore tra le mani d'Agab che mi farà morire? L'Eterno è vivo. Non c'è né nazione né reame dove un mio maestro non abbia mandato a cercarti. E quando lo si dicia che tu non c'eri, faggia iura un reame e a nazione che non ti si trovo. E Awa dici: vai, di al tuo maestro, ecco a Elia. E poi, quando ti avrà lasciato, lo spirito dell'Eterno ti porterà un so in due e andrà a informare a Agab, con ti troverà mica e chi mi tomberà. Eppure il tuo servitore teme l'Eterno da poi a suo gioventù. Non è stato detto al mio Signore ciò che ha giovato quando di Isabella tombò i profeti dell'Eterno. Ha giuppiato 100 profeti dell'Eterno, 50 per 50 in una caverna e l'ha giù nutriti con pane e acqua. E Awa dici: vai, di al tuo maestro, ecco a Elia. Mi tomberà. Ma Elia disse: l'Eterno di l'armate, di uguale, so il servitore, è vivo. Oggi mi presenterà di davanti a Agab.

0: RCF Corsica, sempre a Ganta voi. Votre radio de proximité.
1: Canto Nustrale, in cui Philippe Perrault.
2: Buongiorno a tutti, siamo felici di ritrovare per una nuova emissione di Canto Nustrale, ma parla giusto appunto di Canto Nustrale con un personaggio nustrale, tra virgolette, au sens noble du terme, di Jean-Miguel Weber. Jean-Miguel, buongiorno.
3: Saluto.
2: Allora, per quelli che non vi conoscono mica, siete un tercano, suonatore di violino, cantore di messa, cantore di padiere, uno dei primi membri della prima squadra di I Voci da Gravone in anni 80, dunque 40 anni di impegno a poco presso in un canto tradizionale.
3: Io ho fatto ciò che mi piaceva e mi è cominciato con I Voci, poi dopo con Benedetto Saucchi, che ho cantato con Dopo Ceno, anni e anni. E dopo mi sa scrivere e a compone.
2: Allora, giusto appunto, mi ha parlato di suo primo dischetto solo, dice radio, all'uso antico. Perché suo dischetto e perché all'uso antico?
3: Allora, un dischetto è una affare un po' strana perché non avevo manco l'idea di fare un dischetto a nome mio. Ho sempre fatto i dischetti con la Succi, Sfarenti. Ma qui, da un amico, Jean-Paul Moreau, che ne ha parlato, mi domandava a scritti per una cantaora e gli ho detto da chi fa un dischetto. È andata a vedere a Michel Leonardi dello Studio Ricordo e l'ha proposto un po' dietro e non la sapevo manco.
2: Dunque c'è stato un contatto con Jean-Paul Moreau che mi ha domandato di scrivere.
3: Ma Jean-Paul è un amico e l'ha proposto allo Studio Ricordo di un mio dischetto dicendo che t'avia assai canzoni. E dunque sono andato, Michel lo conosceva un poco e dopo mi sono messo a lavorare un po' con l'amico con Pierpaolo Mondoloni e mio nipote Filippo e mi fa ripetizioni e è uscito un dischetto di 18 canzoni.
2: 18 assai, di regola di 12, qui ce n'è di più.
3: Io volevo fare un'ora e pensavo di fare un mio ultimo dischetto, ma andavo sempre a registrare e forse di settembre ricominciamo un secondo dischetto.
2: Ah, ne parleremo a fine dell'emissione. Allora, un certo dell'emissione vi fa sentire musica di l'invitato. Dunque, ti hai scelto una canzone che dice Wal su Par Maddalena. Due parole in questa canzone?
3: Allora, questa canzone è una filosofia di Udischetta. Vuol dire che l'hai chiamato all'uso antico perché a maniera di compone, a maniera di scrivere, a maniera antica. E dunque, quando voi fate un coso in sesta rima o in terzetti, ci dà l'obbligo di firmare in un modo tradizionale. E dopo mi scegli gli strumenti che ci piacciono, violino, mandolino, chitarra, e un po' di percussione di Jean-Paul Moreau, che è venuto a fare percussione in un dischetto. E siamo firmati in un tradizionale. E qui, Savalzo Par Maddalena, è un'adattazione di un pezzo di violino, di Amartya di Garibaldi, e ha messo i paroli da Nando, come se faccia a Nanzo.
2: Ah, è Dio, Walso di Garibaldi.
3: Qui si assomiglia, ce n'è un altro, non si interessa mica oggi, perché bon, 18 canzoni si può mica stare assente a tutto. Qui si assomiglia un po' ai valsi di Lepica e ce n'è uno, mi sono sbagliato, ce n'è uno che si chiama Tirati Rouge, che è a Marcia di Garibaldi, cui parodi un po' scherzosi.
2: Allora, ma senta, Walso Par Maddalena e ci ritroviamo dopo.

0: Ecco, guarda, se per Maddalena, allora, quando ho ascoltato, ma mica tutto l'anno, ma la maggior parte dei giganti li ho ascoltati per poter contrastare a Nanto. E il primo zingimo che ho avuto, ha detto, bon, c'è un verso tradizionale, si sente, c'era già il ceppo di Jean-Michel Weber, eh? Veramente, ma di nuovo appena l'andatura di un primo dischetto di I Voci della Gaona.
1: Perché quei voci era la stessa andatura. Si faceva le canzoni in stile tradizionale, e dunque è firmato così come il primo disco di Canto Popolo Corso. Sono cose che si sentono quasi più oggi, perché la gente ha una cultura più moderna, voglio dire, che i giovani che cantano ciò che gli piace adesso, i canti di Chiamadialesi, no, i canti di Canto Popolo Corso, da Virete, tutto è un'altra andatura. Voglio dire che l'istinto tradizionale non c'è più in fatto di scriva. So canzoni corse, non faccio mica critica di volontà di la gente di fare cose più moderni, ma a me ciò che mi piace è ciò che faccio questo dischetto.
0: Allora, giusto appunto, qual è che scrive, qual è che ha scritto e qual è che ha composto? Ti è andato tutto?
1: Io ho trovato tutto, qui sono tutti i miei canti, fuori di due che sono tradizionali, anche i versi di Padiele l'ho trovato io. Ho trovato tutto, ho cercato un po' di mettere ciò che mi piace e dunque come lo trovavo più, l'ho trovato da per me.
0: Allora, mi sento una seconda canzone, stavolta di D'inverno tempi va.
1: Io ho scritto tutti gli stagioni. Per imparare un po' alla gente ciò che si faceva in di stagione, d'inverno, d'estate, di brani, eccetera, e come si faceva la vita di Nanzo. Dunque, conto un po' ciò che ha campato a penna, perché non so come contatti i paesani miei, in La Qualonga, in da Piadia di Tavera, cantava a Ciavai, a città, ma non c'era un paese, e t'avevi i cugini che erano i pastori, che mi contavano, e poi l'ho visto di nuovo campare tutto ciò che dico, di la Devo, di Atombera, di Atondera, di tutti questi affari qui, sono contati secondo stagioni, dunque, ha due quattro stagioni, sono quattro stagioni di Jean-Michel Weber.
0: E allora, quando ho ascoltato il suo dischetto, mi sono detto, ho pensato che Jean-Michel Weber cantava dappertutto, ma la prima canzone che ha intesa mi pare che sia un megalice di soli, e di la voce di Pierpaolo, no? Ah, è Dumè.
1: È Domenico Guarraz che è venuto, che mi ha fatto piacere di venire a cantare una canzone, e a seconda a faccio di nuovo a Nanto Ricante e mio nipote Filippo. Vale a dire che non canto mica tutto, canto a un terzo di tutto il dischetto, e il resto l'ho data a gente che viene una più bella voce che a me, quello di Pierpaolo Mandoloni, mio nipote Filippo, e dopo sono stati invitati Domenico Barazzo per cantare una canzone, mio cognato Laurent Molini che ne ha cantato una, e Batti Paoli che è venuto a fare una chitarra e ha cantato un pezzo. Ah, volia che gli amici fossero qui a sparto con me su piacere da registrare.
0: Allora, ma senti, d'inverno tempi va e ci ritroviamo dopo.

0: Ecco, d'inverno tempi valori, si sente quantunque su Hertz tradizionale, Massimo Cuiulina, la montesa della prima canzone, Val Super Maddalena, e qui c'è la mandolina di nuovo.
1: E la mandolina è uno strumento un po' scordato perché la gente diceva che erano gli italiani che venivano tanto a fare stadioni in Corsica che suonavano di mandolino, ma se si vedono un po' i ritratti dell'epica, un po' chi c'è, ma i corsi hanno sempre suonato di mandolina. Non so come, perché è uno strumento che ci piace e dunque, beh, come mi piace anche a me, la di un'altra parecchie canzoni.
0: Allora, abbiamo parlato della terza canzone, Un Megalice d'Oro, e la prima che ha inteso, e la di trovo straordinaria, veramente, qui che ha visto, bon, qui c'è un verso di tempi fa, di Voci della Gravona, e qui giusto appunto ogni volta è tre voci, seconda, bassa e terza.
1: Mica andata a tutte le canzoni, ce n'è chi so i monodi, soprattutto quando c'è il violino, come si faceva a Nanzo, vale a dire che la gente stava a... Ha voglia di cantare qualcosa e non c'era mica bisogno di mettere a padilla a Nanto, di mettere tre voci. Qui è una canzone che ho scritto, è un canto d'amore per mia moglie, che ripiglia un po'. Ce la sente, la parchi ci sono la simbolica che è un po' particolare e bon, beh, si può studiare, sta a fare o sente come de, solo come un canto d'amore.
0: C'è parecchie dimensioni su dischetti, ogni scritta, sappiamo che vi piace trattare un po' di metafisica, di spiritualità, c'è due sguardi come l'antropo principale, parecchie maniere di sfruttare e di vedere un canto.
1: E allora ciò che ho cercato di fare è di mettere un po' ciò che penso, ma è come tutti gli scritti, si può cercare un po' più lontano perché l'autore ha scritto sta fa o cantare come da bene così. Ma la filosofia è un pizzone della mia vita e la spiritualità, dunque, beh, c'è tutto. Ho messo tutto ciò che pensavo in dentro.
0: Non so di gompi, ma sente un megalicci di soli e ci ritroviamo subito dopo per a vin delle missioni, che siamo già aggiunta a vin delle missioni.

0: Ecco, sa magnifica canzone, Megalici di Soli, due parole quantunque ananta su spirito che ti è voluto dare all'insieme di suo dischetto.
1: Allora, beh, lo spirito è lo spirito di Nantes, voglio dire, perché se tu si legge un poco ciò che hanno scritto i nostri antichi, c'è sempre la stessa maniera di va, la stessa maniera di cantare e di contare, voilà, è ciò che voglio mettere. E per dare un poco, su dischetto è stato fatto per dare voglia a gioventù, voglio dire, di fare la stessa affare, di dire che non c'è mica bisogno di avere una tamanta voce, non c'è mica bisogno di un tarcano di strumenti per inventare, per comporre un poco ciò che faceva non so a vita, vuol dire a musica, perché la musica è sempre stata presente, che da voi in di mi rispondi in tutto in da vita sana alla gente cantava travagliando, discurrendo, magagnando, c'è sempre stato un canto sparisce qua perché la gente pensa che per cantare cioè a voce di un tale o un canto mica abbastanza bene, un scrivo mica abbastanza bene, cioè a lampasse, cioè a scrivere, cioè a cantare.
0: Allora, su dischetto, all'uso antico, di a tempo un omaggio a questa vita di Nanzo, ma di noi una maniera di mostrare un altro tiasso ai giovani d'oggi per rapporto a ciò che lo sviluppo di un canto corso d'oggi.
1: Senza fare critica, l'ha detta, ognuno fa la musica che gli piace, ma per mostrare che c'è un'altra affare a fare, che ciò che è arrivato l'antico non è mica perso, e mi è cercato anni a tramandare con io c'era buono, con dopo cena, eccetera, sempre a mettere un po' di tradizionale, ma si è perso perché la gente ascolta poco e ci ferma pochi cantatori in dei paesi. Fuori di certi paesi in dove si canta sempre, ma in di città, soprattutto in dove c'è più mondo, non si canta più così, perché il canto non face più parte della vita, è un coso di professionale, è un coso. Voilà. E io ciò che voglio mostrare è che c'è studiato giusto appunto di parlare niente, di scrivere canzoni, da registrare mica, ma di tramandare un certo spirito.
0: Allora, non sono di gompia, ma gompia con Tribiolina, perché siamo giunti a fine dell'emissione, ma allora, ho avuto la fortuna di sentire quasi tutti i canti e ce n'è uno che mi piace di nuovo, c'è di nuovo un terzetto, mi pare, una padiella e un lamento di Pontinovo di nuovo.
1: Ah, io lamento di Pontenove. Il lamento di Pontenove è un omaggio a tutti i sotanacci che si sono battuti in Pontenove e che ci hanno per certi lasciato la vita. E non si sa mica, giusto appunto, quando si parla di Pontenove si parla di Paoli, ma non si parla mica di tutta questa gente che è raccodata di Cicavu, di Utaravu e di altri paesi, o da Gravone, che sono codata a battasi pa' uso paese e che ci hanno lasciato la vita. Dunque, io ho fatto un omaggio a questa gente qui.
0: Ma con questa missione con Tribiolino.
1: Il tribiolino è un canto che si faceva quando si faceva Tribiera, tutto il mondo chiama Tribiera, in paese era chiamato il tribiolino. Il tribiolino mi piace assai perché è un mix che ho fatto tra il verso tradizionale e il verso che ho trovato. E anche i parodi sono pigliati da un altro tradizionale, sono un po' modificati per dare un'altra filosofia. E per far vedere la gente che quando il tribiatore è muto, non c'è più nulla che si passa.
0: Allora, ma con più tribiolino e due parole a seguita, perché non siete parlato della seguita, c'è adesso un secondo dischetto.
1: È previsto, so che è un traccio di travagliare a Nantes, ha dato un po' di canzoni, aspetto che Pierpaolo, l'ha dato un po' di parole, che Pierpaolo Mondoloni fesse un po' un acconciamento e trovo un verso che corrisponda a ciò che ha scritto.
0: E che contate di va con questo dischetto, di girare, di va concerti, serate, no?
1: Allora, gli ho passato un po' su più di tanto come facevo Nantes, dunque questo dischetto è ciò che mi piace e che la gente lo sentisse. Ma non si farà mica ieri come si faceva Nantes, un po' su mica, dunque forse un concerto di tanto in tanto, una soga manco, ma è soprattutto per farlo ascoltare alla gente.
0: Ringraziamo Gian Miguel Weber di essere stato l'invitato e mi avete presentato il vostro primo dischetto, mica l'ultimo, un primo, speriamo una lunga strada, si chiama Allus Antigo e Magompie con Tribiolino.
1: Buona giornata a tutti e a ringraziarvi.

0: RCF Corsica, une radio qui donne du sens à votre vie.
1: Isanti. I vostri isanti in lingua corsa.
2: 1 maggio, sa festa a San Pacomo, umaiu, San Pacomo Magno, fondatori di i conventi cristiani, in 346. A 20 anni, l'egiziano Pacomo è messo, pigliato di forza in armata romana. A Teba, allora che si morfondi in una caserna del destato sarratto, con gli altri conscritti, con vuliani e soldati, cristiani caritatosi vengono a visitarli e li portano di chi mangia. Una volta liberato Pacomo si faccia battizzare, si mette a servizio di pori e di malati, poi obbedisce all'appello da solitudine, fendosi eremito pendente 7 anni. Un giorno che si trova a Tebenesi, in un deserto, una voce misteriosa gli dice: «O Pacom, sta qui e fa un monasterio». Un'altra volta un angelo gli dice: «Pacom, eccoci a volontà di Dio, serva un genere umano e riconciliarlo con Dio». Pacom capisce che si può mica a persona salvarsi sola. Faccio un monastero per aiutare d'altromi a trovare Dio e i discepoli veneni poco a poco. Sa prima prova di vita comune, un martiamic, per chi un semplice amico una comunità. Pacom ne tirerà a lezione e farà una regola, a regola di San Pacom diventerà di nuovo un patri di un monachismo comunitario e di un monachismo di guidi che stanno soli, le Cenobit. Eccoci, un gran Sant'Atanasio d'Alessandria uofa preti per umilità, rifusa e continua a fondare e a moltiplicare i monasteri dei Copt dell'Alta Egitto, morsi quando ci fu un'epidemia che minò i conventi egiziani in 346.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perro.
1: Primo libro di Re, capitolo 18, prima parte. Elia davanti a Agab sfida di o Carmelo. Un poco di giorni passano e la parola dell'Eterno fu così indirizzata a Elia in lo terzo anno. Vai, presentati davanti a Agab e farà di più davanti alla faccia di Ader. E Elia andò per presentarsi davanti a Agab. Agaristi era maio in Samaria. Agab vece chiamà a Abdias, capo di Azogaza. Orbe Abdias timì assai l'Eterno. E quando Jezabela stirpò i profeti dell'Eterno, Abdias pigliò 100 profeti che lo piattò 50 per 50 in una caverna e l'aveva nutriti con pane e acqua. Agab disse a Abdias: vai per il paese e tutte le sorgenti d'acqua e a tutti i torrenti. Forse ci si troverà l'erba e conserveremo la vita ai cavalli e ai muli e non avremo bisogno d'abbattere il bestiame. Si spartì in un paese per girare. Agab andò solo per una strada e Abdias andò solo per un'altra strada. Mentre Ghi Abdias era per strada, ecco Elia lo scontrò. Abdias, avendolo riconosciuto, cascò nella sua faccia e disse: «Sì tu, mio signore Elia!» Gli rispose: «So io, vai, di al tuo maestro, ecco a Elia!» E Abdias disse: «Chi peccato ha Dio commesso perché tu dia al tuo servitore tra le mani d'Agab che mi farà morire? L'Eterno è vivo, non c'è né nazione né reame dove un maestro non abbia mandato a cercarti. E quando lo si dicia che tu non c'eri, faggia iura un reame e a nazione che non ti sarà trovo. E awa dici: vai, di al tuo maestro, ecco a Elia. E poi, quando ti avrà lasciato, lo spirito dell'Eterno ti porterà un solo in due e andrà a informare a Agab, con ti trovare amica e chi mi tomberà. Eppure il tuo servitore teme l'Eterno da poi a suo Dio in tu. Non è stato detto al mio Signore ciò che ha giovato quando di Isabella tombò i profeti dell'Eterno? Ha giuppiato 100 profeti dell'Eterno, 50 per 50 in una caverna e l'ha giù nutriti con pane e acqua. E allora dici: vai, di al tuo maestro, ecco a Elia. Mi tomberà. Ma Elia disse: l'Eterno dell'armata, di uguale so un servitore, è vivo. Oggi mi presenterà di davanti a Agab.